da farvi e da farmi vergognar. Vostra figlia è un capitale, è sforzato e ipotecato. Zitto! Ho appena cominciato, io potevo protestarvi e alla borsa danneggiarvi. Ma zitto! Flemma, lasciatemi parlare, ho scoperto un acquirente ed io senza perder niente ho girata la cambiale e ceduto il capitale che fruttare in capo a un anno un nipote vi farà. La mia figlia è un computista, siete ben di corta vista. Zitto! Servi forte innamorato, sto marno m'ha spiegato, mi informai che è un onore, cosa far contro il namore, faccio io voi portacete, ah, voi portacete, se il mio re.

0: Al signor di Loitol scrivevate!
1: Io!
0: Silenzio! Rodolfo, di voi non son più degna!